0: B1 Do Radio Ansi
1: Mamma mia Mamma mia Mamma mia Che calò nella discoteca.